Softly As I Leave You, classico con John Williams e the Boston Pops Orchestra, Madonna con David Lanz, e Laughter and the Rain con Eric Miller a continuazione.